con la parola di un giallo attivato. Il tabone di sponcio. Il tabone di sponcio. Il tabone di sponcio. Il tabone di sponcio.

0: invito a tutta la gente di fare un conversato di video. Se non ho conversato con un canale di fotoci, non sono aspettati. Il mio cliente era in contatto di entrambi. Non vedo. Io non vedo.
1: Thank you.